0: Spinozeros.
1: Kika, Kikaninchen.
2: Kika, Kikaninchen.
1: Dibbidibbidab. Dibbidibbidab. Dibbidibbidab. Dibbidibbidab.